0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss, kiss.
6: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
3: Kiss, kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
3: Kiss, kiss.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Yes.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
3: Kiss, kiss.

0: dai matti neri. L'appuntamento è da lunedì 31 agosto, dalle 5 alle 7. Max Foli e la Leti, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Kiss Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
12: La musica più bella.
13: Kiss.

0: Buongiorno a tutti, buon lunedì 10 agosto, è lunedì della settimana che ci porta al Ferragosto e festeggiamo con Marta Martinez.
1: E festeggiamo anche con Mr. Benny, con noi chiaramente salutiamo dagli studi in esterna qui di Rossano, Corigliano Rossano, Benedetta Infusino.
0: Ecco, ringraziamo e salutiamo anche Pica dalla regia centrale di Napoli. Io e Benedetta dobbiamo dirti grazie, Marta, per la cena di ieri sera, perché Marta ci ha invitati fuori a cena e ha voluto e ha preteso di pagare lei la cena. Quindi grazie mille, Marta, per una cena, un primo piatto ieri con Alici, mollica di pane,
1: non bisogna,
0: collatura bella.
1: Lo so che si dice stipka trova, però fondamentalmente è giusto in estate lasciarsi un po' andare anche dal punto di vista e non pensare troppo alle spese.
0: Siamo generosi con una tripletta e la musica più bella, subito Emma e Fabri Fibra con la loro antidroga.

0: Seydi, che viene celebrata a livello proprio popolare, anche se gli esperti dicono che la massima attività dello sciame avviene di solito tra l'11 e il 13 agosto, questa notte conserva sempre il suo fascino della tradizione legata proprio al martirio di San Lorenzo.
1: Il potere dei desideri. Allora, guardare una stella cadente ed esprimere un desiderio deriva, tra le altre cose, dall'antica idea che il cielo si apra in queste notti speciali e che gli dèi ascoltino i sogni degli uomini. Ma cosa sono davvero, poi, fondamentalmente? Non è che cadano stelle, no?
0: No, sono meteore, piccoli detriti di polvere, ghiaccio, grandi come un granello di sabbia, però per noi sono le stelle. Per noi, anche
1: esatto.
0: Perché poi tu punti sempre quella più luminosa. E se vedi
1: che non cade
0: lì,
1: mai poi.
0: Ho visto quella lì più luminosa. E poi la prima cosa, l'ho vista, anche tu. E chi ti sta a fianco risponde mestamente: no, io non ho visto nulla. Non ho visto
1: nulla. Sei distratto in quel momento. I posti migliori per vederle sono chiaramente lontano dall'inquinamento e le luci della città. E in Italia il miglior posto è la Sardegna.
0: Ah, interamente proprio la regione Sardegna.
1: Perché si conferma la regione complessivamente più buia d'Italia. È ideale per l'osservazione delle Perseidi, grazie alla sua bassa densità demografica. Quindi, insomma, beati quelli che sono in Sardegna in questo momento, e i sardi, chiaramente.
0: Non solo per questo, direi, ma in generale, no. Insomma, stasera, ecco, spiagge o comunque colline, luoghi con poca luminosità, occhi all'insù e desideri già pronti per questa notte. Anche tu ce l'hai il desiderio?
1: Oh, un desiderio in particolare, quello di far entrare Carmela. Entra Carmela.
0: Ecco, il desiderio che pica, che è la stella in questo momento, la nostra stella polare, realizza subito così.
2: Kiss Kiss, play summer.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Cioffi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Non è equiparabile magari a vedere una stella cadente e vedere magari realizzato il proprio desiderio nascosto, però siamo qui a realizzare comunque dei desideri in questo momento.
1: Esattamente, perché abbiamo allestito anche oggi un bellissimo jukebox con cui potete chiaramente scegliere la vostra canzone preferita. Cosa dovete fare? Dovete prendere gli spiccioli che avete in tasca, ma bastano 50 centesimi ragazzi.
0: Basta niente.
1: Dovete infilare questa monetina nell'apposita
0: fessurina.
1: Esattamente, nel nostro jukebox, e poi richiedere la vostra canzone preferita. Dovete farlo chiaramente tramite una nota audio e dovete darci anche una motivazione.

0: un esempio.
1: Ecco, vorrei sentire Più bella cosa.
0: Come ti chiami?
1: Io,
0: come ti chiami?
1: Oppure Strange World. Perché mi ricordo la finale di quel festival bar in Piazza Plebiscito a Napoli, uno dei primi spettacoli live della mia vita, ad esempio. Ricordo che indossò anche la maglietta del Napoli Calcio.
0: Bella.
1: Se ricordo bene, in quell'edizione.
0: Ciao a tutti, mi chiamo Marta, vorrei ascoltare Jon Bon Jovi con It's My Life.
1: Ecco.
0: Perché mi ricorda un'estate adolescenziale, ero in Calabria e quell'anno lì mi sono molto ma molto divertita, ho fatto delle amicizie che ancora oggi porto nel cuore. Ho esagerato, vabbè, comunque richiedete quello che vi pare, la vostra canzone del cuore proprio al nostro jukebox.
1: Allora 347 490 0042, il vostro nome, la canzone, la motivazione. Tra poco uno di voi verrà accontentato e la sua canzone verrà trasmessa in diretta qui anche dall'acquaparco di Sia 2000 su Radio Kiss.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Yes, yes. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Giselle con Dimanche Midi Pill su Radio Kiss Kiss. E allora devo dire che al nostro jukebox sono arrivate tantissime richieste stupende, una più bella, forse eravate pieni di monetine, cavolo.
1: Sì, sì, sì, ma portafoglio pieno, quello pesante, con tante monetine. Ascoltiamo un po' di canzoni richieste al jukebox di Radio Kiss Kiss.
2: Ciao, mi chiamo Luigi.
1: Ciao.
2: Vorrei ascoltare la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa non c'è. Motivazione la voglio dedicare alle mie donne, Francesca e Ludovica.
1: Bravo.
3: Buongiorno a tutti, mi chiamo Jennifer, io vorrei ascoltare la mia canzone del cuore, che è degli 883, La regina delle celebrità.
1: Bella.
3: Perché è una canzone che ascoltiamo spesso io e i miei figli. Kiss. Bella. Kiss.
1: A te.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Sono Valentina da Vico, vi volevo chiedere se potete mettere All the Stars di SZA, che mi ricorda tanto le mie estati a Pallinuro nella costa cilentana. Un kiss kiss a tutti.
1: A te.
5: Lina da Brindisi, una canzone che mi piacerebbe tanto ascoltare e che dedico con tutto il cuore è di Mina. La canzone è Lui. Sono 35 anni sposati e ringrazio quell'estate, quella lontanissima estate quando l'ho incontrato. Grazie.
1: Grazie, grazie a te, che bella dichiarazione d'amore. Vedi, siamo in un momento di aridità, proprio di sentimenti, e questi messaggi fanno bene al cuore, fanno ben sperare.
0: Esattamente, ma il nostro jukebox ha scelto, signore e signori, di accontentare questa richiesta qui.
6: Ciao Benny, ciao Marta, io da una settimana ogni giorno metto monetine nel jukebox sperando di poter ascoltare Mark the Mechanics, Over My Shoulder, perché lo sapete ormai, mi ricorda un amore finito purtroppo. Kiss kiss a tutti.

0: Da Ifo con parlare d'amore. E oggi avrei bisogno di un po' di divertimento. Non mi fai più ridere come un tempo.
1: Beh, io ho provato ieri con due freddure, sono andate male. Ci riprovo?
0: Beh.
1: Ne ho una pronta, pronta per te. Molto fredda, molto fredda. Cosa fa una zanzara che rivela di essere omosessuale? No, fa coming outan. Ti è piaciuto?
0: No, non l'ho capito.
1: Coming outan.
0: No, non l'ho capito.
1: La zanzara.
0: No, non l'ho capito.
1: Ma tu hai difficoltà proprio.

0: Glass Animals con Heat Waves dal 2022 su Radio Kiss Kiss.
1: Noi siamo pronti, come accade spesso intorno al trentesimo minuto di ogni ora, ad accogliere una grandissima novità.
0: Una novità che parla di lucciole, che in questo caso simboleggiano le piccole luci di speranza, gioia e amore delle persone da sprigionare anche nei momenti più bui.
1: Dal 2020 Martin Garrix, Bonovox e U2 stanno lavorando a questo progetto e il risultato, eccolo, si intitola Five

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: viajando por el mundo, io direi viajando por un posto tranquillo da un punto di vista meteorologico, come una sala cinematografica, che è una bella botta di aria fresca e di refrigerio in questi giorni.
1: Sicuramente, e dopo il clamoroso successo del primo biopic della storia di Michael Jackson, prosegue appunto questa storia al cinema. Sono stati ufficialmente confermati i dettagli sul sequel Michael 2, che racconterà appunto la seconda metà della vita e della carriera di Michael Jackson.
0: Sì, ripartirà esattamente da dove si è interrotto il primo capitolo, cioè il Bad World Tour dell'88, e dovrebbe toccare questa pellicola, questo sequel, anche i temi più scottanti, cioè le controversie legali e le accuse. Quindi io credo che anche come box office dovrebbe superare già l'incasso del primo, che non è andato affatto male.
1: E a proposito di box office, possiamo dire che già in questo caso con il primo Michael c'è stato un incasso pazzesco,
0: e soprattutto c'era una sorta di guerra musicale con un paragone con Bohemian Rhapsody dei Queen, e Michael l'ha superato, quindi in questo momento è il biopic musicale con il maggior incasso di sempre a livello mondiale, e il sequel, se tanto mi dà tanto, andrà altrettanto bene.
1: Anche se si parla di biopic, possiamo dire che ne esistono veramente tantissimi, stupendi, ognuno avrà il proprio preferito, quello che racconta la storia di grandi artisti che hanno segnato appunto la storia della musica internazionale o italiana. Ce ne sono alcuni veramente molto ma molto belli e molto commoventi.
0: Sì, noi abbiamo visto insieme quello su Amy Winehouse, anche Whitney Houston,
1: ce ne sono veramente tantissimi, stupendi. Va bene, non vediamo l'ora sicuramente di vedere il sequel di questo biopic di Michael Jackson.
0: Come on, come on.

0: Panico Paranoia, Samurai J, adesso pronti con il nostro History Kiss. Vi hanno mai detto sei tale quale a tua mamma?
1: Sì.
0: Sei tale quale a tuo padre?
1: Sì.
0: Perché più andiamo avanti con l'età, più diventiamo loro, prendiamo le loro sembianze, sia esteticamente che caratterialmente.
1: Sì, sì, finiamo ciclicamente per ripetere le lezioni, ma anche gli sbagli di chi ci ha preceduto. Questo è il senso del nostro History Kiss nostalgico della band britannica Level 42, che dà anche il nome ad un album che ha scalato le classifiche di tutta Europa. Una storia di famiglia, Running in the Family 1987.

0: Level 42 Running in the Family 1987, il nostro History Kiss.
1: Dall'History Kiss ai fatti dell'attualità dell'ultimo minuto, ascoltiamo Antonio Mercurio.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Giorgia Meloni e Mette Frederiksen lanciano su Instagram un messaggio congiunto all'Europa per dire no ad un'immigrazione incontrollata che, affermano, ha impatti negativi sulle società. Le premier italiana e danese, uniche due donne a capo di un governo nell'Unione, rilanciano la creazione di centri di rimpatrio in paesi terzi ed altre soluzioni innovative a difesa dei valori comuni e per proteggere la sicurezza dei cittadini europei. Per molto tempo, scrivono, si è pagato un prezzo troppo alto a causa di un'immigrazione incontrollata. Serve un maggior impegno per offrire risposte concrete e garantire più tutela alle nostre comunità. Intanto a Ceuta si attende con un pizzico di timore l'avvicinarsi del 15 agosto, quando secondo i social sarebbe previsto un nuovo afflusso di persone dal Marocco. Ieri migliaia di residenti di svariate religioni hanno manifestato in piazza per chiedere alla Spagna come intenda risolvere la situazione critica venutasi a creare a seguito dell'arrivo in massa di migranti dal 30 luglio. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu avrebbe riferito all'inviato americano Kushner di voler dare una possibilità al piano di disarmo di Hamas proposto da Trump. Lo scrive il Jerusalem Post dopo le voci di una bocciatura su tutta la linea fatte trapelare in un primo momento da Tel Aviv. Le forze armate israeliane si starebbero ritirando lungo la linea gialla. Ucraina, nuovi raid russi su Odessa e Sumi, diversi feriti e danneggiati edifici. Zelensky chiede più sanzioni a Mosca, ma intanto deve incassare il no dei produttori americani di Patriot alla licenza per realizzare missili a Kiev. La cronaca, è morto il 34enne Antonio Perrotta, addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto sulla costa tirrenica cosentina, vittima di un pestaggio nella notte tra sabato e domenica. L'uomo, residente a Fuscaldo, è stato aggredito all'esterno del locale. Rientrato a casa si era sentito male, di cui il trasporto in ospedale dove era arrivato in condizioni gravissime. Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Paola, si visionano le immagini di alcune telecamere. Meteo, anche questa settimana si apre all'insegna del grande caldo, oggi 19 città da bollino rosso, previsti nel pomeriggio temporali sulle Alpi e lungo l'Appennino che tuttavia non faranno scendere di molto le temperature, attesi picchi di 38-40 gradi al centro e al sud fino a Ferragosto. Lo sport, dopo fondo e tuffi agli europei di nuoto di Parigi al via le gare in piscina, Alberto Razzetti centra alla finale dei 400 misti con il terzo tempo complessivo, passano le batterie, approdano in semifinale Sara Curtis e Virginia Menicucci nei 100 stile libero, c'è con Lamberti e Gargani nei 50 farfalla, Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana, Alessia Bianchi e Federica Toma nei 200 dorso, in finale anche la 4x200 stile libero donne. E oggi a Birmingham partono invece gli europei di atletica, riflettori sui pesisti Fabbri e Veri in gara nelle qualificazioni alle 13:40 e poi si spera in finale, da seguire anche Furlani e Inzoli nel lungo e Dared Erkac nel triplo, già in semifinale nei 100 donne Zainab Dosso, nei 100 uomini domani toccherà Marcel Jacobs, il campione azzurro dedicherà la gara a Livio Berruti, vincitore sui 200 alle Olimpiadi di Roma nel 60, scomparso a 87 anni. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Odissea 2000, postazione meravigliosa quella di Radio Kiss.
1: Solo che quando arriva quest'ora, noi vediamo tantissime persone che si aggirano con panini, tramezzini, polpette, pizzette,
0: tanta roba. Hai voglia di qualcosa di buono?
1: Sì.
0: Ho per te un bel trittico in questo menù. Sfere, sì. Pasta con J Balvin, il primo piatto è Rihanna e antipasto questo di Madonna.
1: Che pasticcio
0: facile.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
8: La musica più bella

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: 5 minuti passano in fretta. A meno che non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss,
1: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata tre mulini a 3,69 euro.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito. Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
7: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Kiss Kiss.
8: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
9: Kiss, kiss. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 €.
10: La spesa intelligente!
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss!

su Radio Kiss Kiss. Nel frattempo anche ne approfitto per salutare Massimo da Verona, che ci scrive che lavorare questa settimana è fantastico perché al telefono che non suona non c'è nessuno in giro, i parcheggi sono vuoti e quindi tutti, anche i colleghi, lo ringraziano per coprire questa settimana. Effettivamente penso che sia anche, come dire, un po' andare in controtendenza nel periodo in cui la maggior parte della gente va in vacanza. Trovarsi a lavorare delle volte non è poi così male. Adesso in questo momento vedo dall'altra parte del vetro Giovanni, vedo anche Nicola e siamo praticamente quasi reduci all'interno anche della radio, e devo dire si sta molto bene qua in questo momento, in queste giornate in cui ci si muove, perché poi uno pensa questo qua arriva lì, accende il microfono, parla e finisce lì. Invece no, io studio anche, mi preparo, e ho guardato appunto, collegandomi a Magellano, che nel 1519 inizierò la circumnavigazione, si parla di un'epoca in cui proprio le vacanze non esistevano come concetto. In quel periodo ci si muoveva solo per pericoli o necessità, e vi racconterò poi quando iniziano le prime vacanze, se dopo il periodo dei romani, perché gli antichi romani avevano già capito tutto, avevano capito che andare in vacanza significava dedicarsi all'ozio, perché lavorare infatti deriva dal termine negozio, ovvero l'assenza di ozio. Pensa un po' quanta cultura che sto portando all'interno di questi pomeriggi, è incredibile.

Ma quanto mi piace Dito nella Piaga! Siamo sempre su Radio Kiss Kiss, sono sempre Paolo. Scusate, devo aprire la coda di pavone e vantarmi tantissimo perché mi arriva questo messaggio da parte di Barbara, Carlo e Benedetta che sono in Croazia dicendomi che è l'unica radio italiana che riescono a prendere in Croazia. Vabbè, al di là del fatto che ci hanno scritto anche da Liverpool, quindi suppongo gente che ci stia ascoltando anche in streaming, perché ovviamente sapete, in questo mondo ormai siamo globalizzati, ci possiamo trovare in una qualsiasi maniera, anche nel girare, perché ci sono persone che appunto ci stanno scrivendo praticamente da mezza Italia, chi va in vacanza, chi invece sta andando a lavorare. Ma parlavamo prima delle vacanze partendo dal discorso di Magellano, che fece tutto ovviamente non per vacanza, perché i tempi erano i tempi delle conquiste. Poi tra l'altro, per chi non se lo ricordasse, Magellano ci lasciò pure le penne in questa lunga spedizione durata comunque più di 3 anni. Alla fine rientrò solo una barca, diciamo. Ma nelle vacanze, diciamo, dell'era un po' più moderna, bisogna aspettare almeno il 700, verso la fine del 700, quando quelli che si possono considerare i primi vacanzieri erano un gruppo di aristocratici britannici che sceglievano solitamente come principali destinazioni, tra l'altro, pensa, l'Italia o la Grecia, per perfezionare la propria cultura. Cioè venivano da noi, perché ovviamente lo sappiamo benissimo che girare in Italia è girare in un museo all'aperto totalmente. Non mi riferisco solo a Roma o alle zone di Pompei e dintorni, ma un po' dappertutto. Che dire, questa è la verità. E invece loro sono i Keane.

Purtroppo anche ne approfitto per salutare Filippo di Faenza, che però ci sta ascoltando in streaming, pensate, anche da Praga. Siamo troppo internazionali, talmente internazionali che è il momento anche della novità per colui che si può ormai chiamare l'attuale portavoce dell'indie pop britannico, ed è del tutto meritato. Di chi sto parlando? Sto parlando di Chris de Sarandi, e questo è il suo ultimo successo, Good Old Days.

0: ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Samurai J su Radio Kiss Kiss. Si vede che ho stimolato un po' le persone che ci stanno ascoltando da tutti gli angoli del mondo, e saluto anche Martina e Carlos che ci ascoltano dalla Spagna, dalla Galizia, dove proprio vivono e dove siamo ormai la radio preferita anche di Carlos dal Venezuela. Probabilmente Carlos e Martina conosceranno benissimo anche il Pippo Pelo Show, perché vorrei ricordare che uno dei miei ruoli in questi pomeriggi di agosto è anche quello di mantenere vivi i programmi che in questo momento si stanno godendo le loro meritate vacanze. Quindi Pippo e Adriana in questo momento sono entrambi al mare, ognuno per i fatti suoi, perché potete comunque controllarli sui loro social, ma sapete benissimo che uno dei momenti più attesi del Pippo Pelo Show è Canzoni sotto la doccia. Qualcuno di voi si chiederà: ma che cosa significa? Siete voi ascoltatori che mandate i messaggi delle canzoni proprio come si cantano sotto la doccia prima di partire, col pretesto poi di poter ascoltare la canzone originale. Se anche voi volete essere tra i protagonisti di Canzoni sotto la doccia versione estiva, ricordatevi di mandare la vostra canzone al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro ascoltatore.
1: Le canzoni
2: sotto la doccia,
1: sotto la doccia.
3: Night long, oh night long.
0: Beh, direi che l'abbiamo riconosciuta, sembrava più uno di quelli che cantava con i numeri che si chiamavano alla notte per parlare con le signorine, va detto. Comunque facciamo un salto indietro nel tempo, questa qua mitica dal 1983 arriva su Radio Kiss Kiss Lionel Richie con All Night Long.
4: Well,

su Radio Kiss Kiss. Oggi devo avere stimolato tutte le persone che ci ascoltano da tutto il mondo. Saluto Steffi dalla Svizzera, ma saluto anche questo amico che non si firma, che ci sta ascoltando da una località che si chiama Tofino, lato costa Oceano Pacifico in Canada. Bellissima questa cosa. Io ci sballo per tutto ciò. Credo che dovremmo mettere su un tour operator degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss per portarvi in giro. A proposito di tour operator, mi sono collegato da Magellano alle prime vacanze, diciamo da così considerare, nell'era pressoché moderna, se diciamo la fine del Settecento vogliamo chiamarla moderna. Non so se lo sapete che il primo tour operator della storia possiamo rubricarlo nel 1841 grazie a tale Thomas Cook, nome che probabilmente avrete sentito, che è stato il primo ad organizzare un primo e vero viaggio turistico documentato, diciamo, portando a spasso 570 persone in Inghilterra in treno. Poco, ma intanto già qualcosa. Dorado.

Fine di questa prima ora, tra l'altro anche lasciatemi salutare Katia che ci sta ascoltando da Costa Rica. Non ho fatto in tempo a controllare quant'è il fuso orario, ma sarà mattina adesso in questo momento in Costa Rica. Invece noi andiamo a chiudere questa prima ora facendo un salto nel 1993, anno in cui si cambiò un po' la storia del cinema per gli effetti speciali grazie all'uscita di Jurassic Park di Steven Spielberg, ma dove anche la musica ci ha regalato una grandissima chicca degli UB40 con il loro grande successo I Can't Help Falling in Love with You, che adesso ci ascoltiamo sinuosamente tutti insieme.

Era il 1993, loro erano gli UB40 con I Can't Help Falling in Love with You, ma iniziamo la seconda ora. Seconda ora ovviamente mia compagnia, Paolo Franceschini, in regia sempre accompagnato dal buon Giovanni Imperatore, che oggi lo vedo con gli occhi a cuore. Cos'è successo Giovanni questo weekend? Cose bellissime. Nel frattempo anche vorrei ricordare, magari qualcuno di voi si ricorderà, che venerdì abbiamo fatto questo collegamento riguardo agli europei di atletica che sono iniziati proprio questa mattina. Stanno arrivando buone notizie ma anche non buonissime. Ci dispiace tantissimo per Furlani, grandissimo saltatore in lungo, che purtroppo dopo solo il primo salto si è dovuto ritirare con un infortunio, speriamo non grave. Mattia, ti auguriamo ovviamente presta guarigione, ma chissà quante soddisfazioni potranno arrivare. Intanto arrivano le soddisfazioni musicali, perché iniziamo con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

È Katy Perry con Woman's World qui su Radio Kiss Kiss. Oggi 10 agosto, beh, direi che è inevitabile anche non tirare in ballo la notte di San Lorenzo. Auguri a tutti i Lorenzi e le Lorenze, ovviamente, ma tanto ormai tutti ne parlano, tutti ormai saprete che non è che sono vere stelle cadenti, ma sono i detriti di una cometa che incontra la nostra atmosfera. Tra l'altro, anche proprio ad onor di cronaca, la scienza ci dice che un po' con il cambiamento dell'asse terrestre e anche un po' nel corso degli anni, il vero picco non sarebbe più il 10 agosto ma l'11, se non addirittura la notte del 12. Però insomma, chi sono io per scardinare una tradizione così antica, perché non è proprio possibile. Comunque, al di là della scienza e delle stelle cadenti, per secoli pensate che la letteratura e la musica hanno trasformato questa notte di agosto in pura poesia. E visto che anche le stelle cadenti sono da sempre il sottofondo perfetto per l'amore oltre che per i desideri, facciamo questa cosa adesso. Intanto ci ascoltiamo Said con Parlar d'amore e subito dopo facciamo un piccolo viaggio tra le citazioni più belle della musica e della letteratura, perché sapete, io sono un po' l'Alberto Angela in questi pomeriggi.

0: amore.
1: Qualcuno dice che sono lacrime, qualcuno dice che sono desideri. Io dico solo che il cielo stasera fa i saldi di fine stagione e regala speranze a chi sa guardare in su. Questo è tratto dalle Stelle cadenti di Gianni Rodari, uno degli esempi

0: utilizzate sono proprio Napoli 1926, che è l'anno, tra l'altro si è festeggiato il centenario proprio pochi giorni fa del Napoli, e Juventus, proprio così com'è. Chissà quali sono le password più strane per poter andare avanti. Non lo sappiamo, ma intanto in Maroon 5.
1: Kiss Kiss, Play Summer.

0: sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto, il pomeriggio, torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Kiss Kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Yes.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
0: Yes, yes. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss Kiss!

0: Ed eccoci qua, si stava parlando di password e come al solito vi ricordo che io in questi pomeriggi di agosto sono qui anche per mantenere vivi i programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze e quindi adesso è il momento di mettermi i panni di Marco e Raf quando in Dedichis fanno il loro gioco della password per sbloccare il programma. Come funziona? Vi darò adesso due indizi, uno legato ad una parola e uno legato ad un numero. Il più veloce ovviamente vincerà i gadget di Kiss Kiss e verrà in onda con me tra qualche minuto. Io adesso vi do gli indizi, vi dico già che la parola è facilissima, per quanto riguarda il numero c'è da fare un piccolo calcolo. Indizio per la parola: alla testa pesante un lungo bastone, colpisce col chiodo per far costruzione, è il re del cantiere, della forza e del legno, nel gioco del giudice batte un bel segno, non usa la spada ma batte con foga ed è pure l'amico del ferro che roga. Guarda, ci ho anche fatto una piccola filastrocca. L'indizio del numero invece è il seguente, ascoltate bene che va fatto un calcolo, perché sono le corde di un ukulele moltiplicato per i mesi dell'anno che hanno 30 giorni. Ok, questo è l'indizio. 347 490 0042, vediamo chi vincerà password.
1: Password. Una parola, un numero, 1000 tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: Beh, poteva essere anche una password quella. Siamo su Radio Kiss Kiss, stiamo cercando di capire qual è la password di oggi. Io l'avevo detto, la parola era facile, il numero poteva trarre in inganno. Andiamo a sentire Giovanni se ci sono già dei primi messaggi.
1: Credo che la parola sia martello 25.
2: Accesso negato.
0: Amico mio, no, c'è stato un errore di calcolo. Proviamo a sentirne un altro.
3: Martello 12.
2: Accesso negato.
0: Accesso negato perché in realtà la parola, oserei dire che l'hanno indovinata pressoché tutti, il numero non tutti, ma tra le persone che l'hanno indovinato c'è lei, Giulia.
4: Buonasera, eccoci qua.
0: Ciao Giulia, ciao Giulia. Di dove sei, Giulia, innanzitutto?
4: Ciao, sono di Roma e sto andando adesso in direzione Napoli.
0: Allora ci vediamo questa sera.
4: Assolutamente sì.
0: Allora Giulia, molti sono rimasti ingannati dall'indizio che ho dato io, perché qual è la password esatta?
4: È martello 16, perché se non...
0: Aspetta che c'è lo stacchetto della vittoria. Perché Giulia, diciamolo, 16, io ho dato come indizio le corde dell'ukulele e i mesi da 30 giorni, ovvero?
4: Esatto, ovvero 4x4, ho dovuto cantare la canzoncina dei mesi per ricordarmelo, però alla fine ce l'ho fatta.
0: E allora diciamola, perché quali sono i mesi quelli da 30?
4: Allora, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre.
0: Perfetto.
4: Di 28 ce n'è uno, eccetera, eccetera.
0: Tutti gli altri fanno 31, la risposta esatta quindi era 4x4, 16. Giulia, ti arriveranno a casa i gadget di Kiss Kiss, continua a seguirci, grazie ancora di aver partecipato al nostro gioco e Kiss Kiss a te.
4: Grazie, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

che ci porta a avere un incrocio tra la musica elettronica con il rock ed è qualcosa di veramente grosso. Presentata a sorpresa all'ultimo Tomorrowland, questa è l'ultima collaborazione tra Martin Garrix e gli U2 con Firefighters.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Kiss, kiss.
10: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Kiss, kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a €3,69.

Allora Gaia, te lo dico che sia io che Giovanni Imperatore concordiamo che Bossa Nostra è un pezzo che ci piace parecchio, eh? C'è Giovanni che sta facendo sì sì dall'altra parte del vetro. Siamo sempre in diretta su Radio Kiss Kiss fino alle ore 20, vi terrò compagnia. Allora, stavamo parlando di password, ma mi sono arrivati dei messaggi dagli amici che ci ascoltano dalla Sicilia, ma soprattutto il lato catanese, che stanno dicendo che questa sera più che le stelle cadenti guarderanno la cenere cadente, perché c'è stata un'eruzione dell'Etna, diciamo, ultimamente. Tra l'altro, mentre stavo cercando un aggiornamento sull'eruzione dell'Etna, che comunque fortunatamente non ha fatto danni, diciamo, se non che la rottura, mi immagino, per gli abitanti dei dintorni della cenere, ho visto che c'erano delle foto di Diletta Leotta proprio anche vicino alla colata. Non ho fatto solo in tempo a controllare se erano generate con l'intelligenza artificiale o se fossero vere, perché sembrava anche abbastanza vicino in realtà la colata di lava. Quindi adesso andrò a controllare, ma alzi la mano chi in questo momento si sta dicendo: ma a me di questa cosa che la Leotta sia vicina all'Etna, ma che cazzo sembra? Niente, era così per dire, era così per dire. Proseguiamo con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, è il momento di Sesa con BMF, è un codice fiscale.

Guarda, si parlava di eruzioni e questa qua era anche Pompei di Bastille. Comunque, al di là del fatto che le foto di Letta Leotta pare fossero vere, ne è arrivata una in diretta adesso da Alfio da Montargano. Ci ha fatto vedere quel che è successo stanotte con l'eruzione dell'Etna. Andiamo a chiudere questa terza ora. Salto nel passato al 1999, anno in cui la musica prese una nuova piega totalmente, che è quella anche attuale. Grazie a Sean Fanning e Sean Parker nasceva Napster, ovvero il primo sistema che permetteva di condividere file MP3 da un computer all'altro tramite internet. Nello stesso anno io godevo tantissimo per l'uscita di questo pezzo favoloso, i Blink 182 con What's My Age Again.

0: Favoloso salto nel passato dal 99 con i Blink e What's My Age Again, ma è il momento di sentire le nuove news e quindi passo la parola alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati. Il terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Il sisma si è verificato con epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel nord-ovest del paese. Secondo un primo bilancio si contano già decine di morti. Molte persone sono rimaste ferite e altrettante risultano disperse. Segnalati gravi danneggiamenti a diversi edifici in varie città, principalmente a Pereira e Cali, dove è crollato anche l'ospedale universitario. Molte persone, tra cui dei bambini, sono sotto le macerie. 6 aeroporti chiusi, mancano corrente elettrica e copertura telefonica. Stretto raccordo con l'ambasciata italiana a Bogotà, fa sapere il ministro degli esteri italiani, la Farnesina segue con massima attenzione l'evolversi della situazione, al momento non risultano italiani coinvolti. Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian ha parlato in conferenza stampa dall'Università di Teheran del suo recente incontro positivo con la guida suprema Mojaba Khamenei. Abbiamo discusso tutte le questioni ed espresso tutte le nostre preoccupazioni dal punto di vista della salute. Era in ottime condizioni, ha detto Pezeshkian. Nei giorni scorsi era circolata la voce che l'Ayatollah versasse in condizioni di salute critiche. Veniamo in Italia. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Le due premier, uniche donne in Europa alla guida dei loro paesi, come rimarcano nel messaggio, si dicono unite dal desiderio di difendere l'Unione. Non accettiamo, insistono, un'immigrazione incontrollata e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni sia in Europa. L'imprenditore Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura in cui si contesta anche il metodo mafioso. L'attentato, secondo il GIP, è stato commissionato dalla Vitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Ancora cronaca, ritrovata a Torino e sta bene la ragazza residente a Giova in provincia di Terni, allontanatasi dalla propria abitazione lo scorso 22 luglio, l'ha annunciato il comune sui social, spiegando che il papà lo ha confermato direttamente al sindaco. La giovane sarebbe stata trovata in un parco. Uno skipper spagnolo di 30 anni è stato fermato all'aeroporto di Genova con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due ragazze del suo equipaggio. I fatti sarebbero avvenuti a bordo di uno yacht ormeggiato alla Marina di Luano, nel Savonese, al termine di una crociera. La settimana di Ferragosto si è aperta ancora una volta con temperature roventi su tutta l'Italia. La fase di calore più intenso dovrebbe concentrarsi tra domani e venerdì 14 agosto. L'anticiclone nordafricano continua infatti a trasportare aria molto calda verso il nostro paese. Le zone più penalizzate restano soprattutto il centro-sud, le pianure interne e alcune zone delle isole, ma questa volta anche il nord non sarà risparmiato. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Mamma mia, in questo mondo sta succedendo di tutto un po'. Qui al momento stiamo ancora soffrendo il caldo, non all'interno degli studi, eh? Sperando che non si scatenino poi uragani, vi dico solo che ormai un mesetto fa ho scampato 2 mega grandinate su mentre ero dai miei genitori nella zona del Ferrarese e fortunatamente è andata bene un po' a tutti noi, non proprio a tutti, tutte le persone che erano nei dintorni. Questa è la quarta ora in mia compagnia, Paolo Franceschini, sempre coadiuvato in regia da Giovanni Imperatore. Abbiamo ancora un'oretta da passare insieme, lo facciamo con la bella musica di Radio Kiss Kiss. Adesso è proprio il momento di White Girl Wasted di Anna.

Favolosa Fall of You su Radio Kiss Kiss degli Imagine Dragons. Vi do una piccola chicca, ma qualora non la sapeste, riguardo al nome degli Imagine Dragons. Non so se lo sapete che il loro nome originale, quello dal quale erano nati la band, proprio i primi componenti, in realtà era diverso, e Imagine Dragons è nient'altro che l'anagramma del loro primo nome che hanno scelto, che nessuno sa. Già potrebbe avere un senso un po' particolare. Imagine Dragons, diciamo che tradotto alla lettera potrebbe essere immagina i draghi, no? Quindi in questa maniera. Quindi questa cosa che cosa ha fatto? Ha creato veramente grandissimo engagement con i propri fans, che hanno provato a supporre quale poteva essere il nome più probabile, e tra i vari anagrammi che hanno tirato fuori pare che che il loro nome originale potesse essere Ragged Insomnia, ovvero insonnia logorante, perché calzava a pennello anche un po' con lo stile di vita di una band emergente. Ma poi si è scatenata nel web negli ultimi anni un po' la gara a cercare di capire quale potrebbe essere il loro nome originale. Ne sono venuti fuori alcuni anche esilaranti, tipo Raiding Mango, ovvero saccheggiando mango, oppure Grown Man's Radio, la radio dell'uomo adulto. Non lo sapremo, hanno detto che prima o poi però ce lo sveleranno, chissà.

Allora, l'unica cosa che vi posso assicurare di Francesco Gabbani, che questo è il suo nome e il cognome, quindi non c'è nessun anagramma di trasformazione, anche se Gabbani comunque nasceva, ma questi molti fans lo sanno già, con una band che si chiamava Cobalto, ma c'è anche stata un'altra band che ha utilizzato un giochino per, come dire, per venire incontro ai propri fans e per creare un po' più di engagement, e sto parlando dei Linkin Park. Linkin Park conobbero il grandissimo successo nel 2002, anche con l'arrivo del compianto Chester Bennington, ma già dal 96 erano attivi e si erano creati già una forte fan base, ma con il loro album Meteora, che è quello che li lanciò veramente nel mercato musicale, misero un codice che non molti capirono, che era 93694. Perché? Perché ancora con il vecchio metodo del T9, vi ricordate che ogni lettera, cioè che ogni numero corrispondeva a una lettera anche in base a quante volte lo toccavamo, cioè tipo col tasto 2 facevi con un click la A, il 2 la B e la C, insomma il loro nome originale era Xero, X-E-R-O.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20% tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld. Kiss,
2: kiss. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Kiss,
3: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a €1,39.
7: La spesa intelligente.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Sara, allora Peggy Gou, visto che so che ci stai ascoltando, perché tutti i giorni comunque ci manda messaggi, ho un messaggio per te, proprio Peggy, che Giovanni Imperatore ha chiesto quando vi potete sposare. Io gliel'ho detto, Giovanni, va bene, quindi adesso aspettiamo che ci risponda, tanto comunque ci ascolta tutti i giorni, lo sai benissimo. Arrivano tante notizie in questa giornata che si è verificata, una giornata internazionale, con messaggi che arrivano dappertutto. Saluto anche Laura che ci ha mandato una foto, che ci sta ascoltando in macchina ed è in Florida in questo momento. Pensa un po', dall'altra parte dell'oceano, e invece andando solo al di là delle Alpi, ovvero dai nostri cugini transalpini, arrivano ottime notizie dagli europei di nuoto, perché già l'avevo detto prima, oggi iniziavano anche le vasche con i nostri grandi nuotatori. Alberto Razzetti si è portato a casa la medaglia d'argento nei 400 misti, quindi un'ottima anche riconferma dopo le medaglie prese anche nei vecchi europei. Siamo veramente un portento nel nuoto, ma anche nella musica, perché questi sono i Jamiroquai.

0: È solo un gioco, lo dice anche Madame con Mamma non Mamma su Radio Kiss Kiss, e vi do questa piccola chicca, così magari stasera mentre siete a cena con gli amici dite: oh, sai cosa ho sentito oggi a Kiss Kiss riguardo al Mamma non Mamma delle margherite? Sappiate che la natura ha sempre la matematica che va dalla sua parte ed è pressoché perfetta sempre, quindi sappiate che i petali delle margherite solitamente sono dispari, quindi diciamo che nello standard se ne trovano con 21 petali o altrimenti insomma se ne trovano anche altre, diciamo che nella maggior parte dei casi sono dispari, è più o meno trovarle pari è più o meno come trovare un trifoglio, per dire, e quindi per riuscire ad avere dalla vostra il mamma basta semplicemente partire dal primo petalo e dire mamma, proprio una questione matematica, perché facendo poi tutto il giro in base al numero dispari, se iniziate col mamma finirà sempre col mamma. E anche questo momento di divulgazione in compagnia di Paolo Franceschini finisce qui e andiamo avanti con la bella musica di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Play Summer.

Questa quarta ora io ci sballo a pensare che Olivia Dean durante il lockdown utilizzava come palco il suo vecchio furgone e adesso riempie le arene di mezzo mondo. Questo è il suo ultimo successo.

0: Era l'ultimo singolo di Olivia Dean, Baby Steps. Pare che queste temperature siano elevate ancora per qualche giorno, arriva anche un po' di pioggerellina, ma lo chiediamo direttamente agli amici del meteo.it. Passo la linea a Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale senza particolari disturbi da nord a sud. Una bella notte delle stelle. Nella mattinata di domani avremo il sole sempre protagonista su tutta l'Italia con pochissimi e innocui annuvolamenti più probabili a ridosso dei rilievi. In giornata nasceranno i classici temporali estivi di calore su Alpi e Appennini. Massime comprese tra 31 e 37 al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 33 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Quest'estate canta sotto la doccia anche per noi! Tipo Veloso ti aspetta da lunedì 31 agosto. Let's go! Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss Kiss.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: ciao su Radio Kiss Kiss. Attenzione che c'è l'ultima opportunità per questa giornata di portarsi a casa i gadget di Radio Kiss Kiss e lo facciamo con il mio gioco preferone. Caro Giovanni Imperatore, mandami la sigla.
1: Reve reve reve al contrario, reve reve reve contrariato, dai l'arno che reve reve, l'arno reve reve reve.
0: Sempre per il concetto che porta avanti ogni pomeriggio di agosto, io sono qua per mantenere in vita i programmi che si stanno godendo ora le loro meritate vacanze, e quindi adesso mi vesto nel mio vecchio ruolo, tra l'altro, del Corriere, perché Alfio e Ciro, come voi saprete bene, tutti i venerdì vi regalano i gadget grazie al gioco del reverse, ovvero mettiamo una canzone alla rovescia e come al solito il più veloce o la più veloce si porta a casa i gadget. Allora, oggi abbiamo provato a fare un passo più lungo della gamba, si può dire, Giovanni? Però sai che secondo me, adesso non l'ho ancora sentita alla rovescia, però secondo me sarà riconoscibilissima. Secondo me. Proviamo, sentiamo.
2: Vabbè.
0: Vabbè. Ma non vale neanche dare i premi. Allora devo dire che ascoltarla così è anche quasi inquietante, eh? Allora io dico, si potrà sbagliare il titolo, se mi sbagliate anche il cantante io veramente non so cosa dire. Allora, per vincere il gadget di Radio Kiss Kiss aspetto i vostri messaggi al 347 490 0042. Io lo ripeto, voce riconoscibilissima anche alla rovescio, poi magari uno mi sbaglierà il titolo, ma insomma

0: Bam bambina Elettra Lamborghini su Radio Kiss Kiss. Oh, posso dire una cosa fuori contesto? Quando ho conosciuto Elettra Lamborghini, oh raga, è simpaticissima, ma veramente molto molto simpatica. Niente, chiusa parentesi, eravamo nel gioco del reverse. Allora, avevo detto, la voce era inconfondibile, ma sono arrivati un mucchio di messaggi anche che mi lasciano un po' così, cioè del tipo Francesca ci scrive Pavarotti. Ma sembrava la voce di Pavarotti, a me sembrava, cioè non lo so, mi sembrava riconoscibilissima, ma sono arrivati, sentiamo.
1: Ciao, sono Graziella da Bovolino.
0: Ciao,
1: la
0: Graziella.
1: Canzone di Andrea Bocelli, Con te partirò.
0: Ma no, Graziella, ma non è Bocelli, sì.
2: La donna cannone di, non mi ricordo l'interprete, ma è la donna cannone.
0: Ma non è la donna cannone, a parte il fatto che l'interprete era De Gregori, ma proprio voce di De Gregori, no, sentiamo.
3: Seconda stella a destra, Edoardo Bennato.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma io sono rimasto, sai che sono rimasto allucinato, Giovanni? Senti.
4: Allora, la canzone è Domani, un senso di Vasco Rossi.
0: No, vabbè, aspetta, però qua adesso. No, c'è qualcosa. Sì.
5: Ciao Kiss Kiss, è Margherita di Riccardo Cocciante.
0: Margherita di Riccardo Cocciante. Posso andare a casa? Scusa? No, abbiamo il vincitore? Vai.
6: Il brano è L'avvelenata di Guccini. Francesco Guccini.
7: Io canto quando posso, come posso.
0: Marco, indovina.
7: Applausio fischi. Vendere
0: no, sai perché mi sembrava quasi che fosse quasi semplice riuscire a capire che oggi avevamo fatto un piccolo tributo al buon Francescone, che proprio ieri, insomma, è stato salutato definitivamente, pur restando nella storia della musica forever and ever. Beh, insomma, amici, quando ci si diverte il tempo passa in frettissima. Infatti siamo già giunti alla fine di questa giornata, sono passate le 4 ore. Caro Giovanni Imperatore, io e te però ci vediamo anche domani, vero? Sì,
8: sì.
0: Sei proprio un asino patentato. Amici, è stato bellissimo stare in vostra compagnia anche oggi, sempre domani dalle 16 alle 20. Mi raccomando, non perdetevi il tempo. 1990, Adamski con Killer.

0: Era Adamski con Killer dal 1990. Da Paolo Franceschini è tutto. Ci sentiamo domani dalle 16 alle 20. Kiss kiss a tutti.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Chiudi gli occhi, il viaggio comincia adesso. La notte vola!

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down.

0: Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss.
8: Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Kiss, kiss.
12: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. Medioworld.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: sempre con te.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.